0: dei contratti a termine meno 244.000. Il tasso d'occupazione scende quindi dello 0,1% su base mensile, attestandosi al 63%. Si è conclusa con un incidente mortale la fuga di Massimo Ciarelli, 43enne, avvenuto al confine con Città Sant'Angelo. L'uomo, che si trovava in regime di semilibertà e avrebbe dovuto rientrare in carcere alle 21, non si è fermato all'alta dei carabinieri di Monte Silvano, dandosi alla fuga. Ciarelli era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della Procura di Teramo. A Milano le esequie di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale deceduto il 22 giugno. Imprezzabile è morto mentre era in moto all'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. La città si è stretta nel dolore con il lutto cittadino e le bandiere a mezz'asta. A portare il feretro i sei colleghi, mentre un altro teneva il suo casco. Il conducente del SUV, un 26enne, è stato posto ai domiciliari con bracciale elettronico, accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Ancora cronaca, ladri in sommelier, oltre 3.000 bottiglie di vino pregiato, in particolare Alta Langa di OCG, sono state rubate nella notte tra domenica e lunedì dalla cantina Banfi a Strevi, Alessandria. I ladri hanno selezionato con cura le etichette, tra cui Cuvée Aurora, Rosé e Riserva 100 mesi. L'azienda ha reso noto il furto per chiedere la collaborazione dei cittadini e degli operatori del settore. Le bottiglie sottratte sono identificabili, ha dichiarato il presidente Rodolfo Maralli, invitando a segnalare alle autorità eventuali ritrovamenti offerte sospette. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato una maxi multa da oltre 4,1 miliardi di euro a Google. La sanzione era stata inflitta per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalle controllate Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea. La questione riguarda le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone. Cambiamo argomento, i saldi estivi prendono il via ufficialmente sabato 4 luglio, ma per molti consumatori sono già di fatto iniziati. Una rilevazione Ipsos per Fismo Confesercenti rivela infatti che il 36% degli italiani ha già approfittato di acquisti a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ma sentiamo Francesca Recine di Fismo Confesercenti, sabato una data attesa da commercianti e consumatori.
1: Soprattutto direi dai consumatori, come ha detto bene lei, che hanno già cominciato ad approfittare delle offerte che si propongono, offerte che sono sempre più disordinate, che troviamo non solo nei 30 giorni antecedenti, quando sarebbe inibita la vendita promozionale di qualsiasi tipo, ma anche durante tutto l'anno, e che quindi vanno a svuotare sia il valore del prodotto stesso che poi un po' il significato di quella che è la data dei saldi, che era un evento atteso a fine stagione.
0: Sullo sfondo c'è un settore, il vostro, che è in sofferenza strutturale, no? I negozi purtroppo scompaiono.
1: E sono 20 anni che c'è una serie di concause molto aggressive, dagli outlet alla grande distribuzione nelle nostre città, nelle vetrine a fianco alla nostra, e poi con l'avvento dell'online, insomma, c'è stata tutta una serie di problematiche che sono cascate come una valanga sui negozi tradizionali che non sono stati tutelati, per cui bisogna mettere mano alle normative.
0: E voi avete organizzato una petizione, no?
1: Noi abbiamo fatti depositato alla Camera dei Deputati una petizione online che chiunque può firmare, basta avere uno SPID o una carta d'identità elettronica, proprio per posticipare la data dei saldi e poter avere di nuovo delle tempistiche normali con cui lavorare e avere armi pari, norme rispettate sia offline che online, poter lavorare con una concorrenza ad armi pari.
0: Lo sport ai mondiali di calcio, oggi Spagna-Austria alle 21, Portogallo-Croazia nella notte all'1 e poi alle 5 di domani Svizzera-Algeria. Ieri Belgio-Senegal 3-2, USA agli ottavi, battuta la Bosnia 2-0, Kane salva l'Inghilterra, col Congo finisce 2-1. Il meteo, sole su Alpi e Nord-Ovest con schiarite in estensione, piogge e temporali localmente intensi su Emilia-Romagna, centro Sardegna e il nord di Campania e Puglia. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno a gran parte del sud e alla Sicilia. Le temperature subiranno un sensibile calo, soprattutto al nord-est, centro Campania e Sardegna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli

0: sento un po' un volume forte oggi.
1: Ma non vuoi farti esplodere il cervello come ho fatto io?
0: No, vorrei evitare. Già sono diventato per un periodo non udente da un orecchio. Ti ricordi quel periodo che non ci sentivo da un orecchio? Sta mica bene.
1: Eri anche particolarmente nervoso.
0: Ma va, come mai secondo te che ti prospettano? Sai, potresti non sentirci più da quell'orecchio.
1: E che sarà mai? Hai sempre l'altro.
0: Sì, ma sai che è roba allucinante? Se tu senti da un orecchio solo... E tipo senti solo dal sinistro e ti chiama uno da destra, tu ti giri a sinistra perché il suono perché entra solo da una parte, no? Quindi veramente sembri uno psicopatico. Te lo dico perché è così. Vabbè,
1: che è?
0: Sto cercando di rendermi non udente con una mi è esploso il cervello.
1: Ti è esploso.
0: Credo fosse quello, sì, l'idea. Va bene, amici e amiche, bentrovati, Belli Conte 4.0 direttamente dalla spiaggia.

0: Si è svegliato?
1: No, no, presto. Però il problema è che
0: ora sei andato a letto.
1: Sono andato a letto alle 2.
0: E ti sei svegliato alle 12?
1: Mi sono svegliato che saranno state le 8:30.
0: Vabbè, insomma, non è che hai dormito chissà cosa.
1: No, però ho dormito bene.
0: Però hai dormito bene.
1: Il problema è che io sono uno che è russo.
0: Ah,
1: cioè,
0: ok. Sì.
1: E devo aver russato talmente tanto che mi sono svegliato con
0: ti eri svegliato da solo. Ti rompevi le palle in
1: esatto.
0: Autonomia. Pensa che bello, ti rompi talmente tanto
1: da solo, non rompo le scatole a nessuno.
0: Che meraviglia. Dici.
1: Solo da solo, a chi rompo le scatole?
0: A te stesso.
1: A
0: ma oddio, qua qualcuno avrebbe qualcosa da ridire. Perché voglio dire, no? Però detto questo, giriamo la ruota, che altrimenti la puntata diventa un po' difficile. Buongiorno a tutti, Daniele Belli, Stefano Conte, il DJ Megalo. Questo è il Belli Conte 4.0. Di cosa parleremo oggi?
2: Secondo.
1: Gusta.
0: Ce lo dice in maniera lieta e gagliarda la nostra ruota. Allora. Mi stavo un po' così. Allora, attenzione, oggi parliamo di, diciamo così, ricerca del fresco. Spesso e volentieri, per andarti a cercare il fresco, vai in luoghi di un certo tipo, tipo i musei.
1: Ok.
0: Allora, la domanda che vi volevamo fare oggi è questa: qual è stato l'ultimo museo che avete visitato? Ma soprattutto, in che modo strutturate la visita? Cioè, l'altro giorno parlavamo del museo di San Pietroburgo.
1: Sì, perché c'era l'amica che aveva fatto la crociera che non era riuscita a visitarlo tutto,
0: esatto.
1: Perché ci vogliono almeno 2 giorni,
0: esatto.
1: 3 giorni.
0: Se andate in un museo,
1: L'Ermitage,
0: bravissimo. Vi focalizzate, come dire, sul percorso, cerco di vedere tutto alla massima velocità, quindi noleggio il monopattino e via, oppure vi focalizzate su quelle opere che sono fondamentali da andare a vedere, o magari, se siete degli studiosi, approfondite un determinato periodo.
1: O siete di quegli snob che invece di andare al Louvre andate al Museo d'Orsay?
0: Beh, perché
1: per esempio,
0: però
1: perché
0: tu non è che puoi andare al Museo d'Orsay senza aver visto il Louvre, con te.
1: Però uno magari dice: io a me non me frega niente fare il Louvre, faccio il d'Orsay perché sono snob.
0: Sono stato ad Amsterdam. Ok. Chi è il king di Amsterdam?
1: Chi è il king di Amsterdam? Van Gogh.
0: Esatto. E c'è il museo di
1: Van Gogh.
0: Quindi io che museo sono andato a vedere?
3: Un altro
0: di cui non ricordo neanche il nome. Ma perché? Perché dovevi prenotare tipo 6 mesi prima per andarlo a vedere. Roba terribile. Comunque, oggi parliamo di musei. Quali sono le vostre strategie? L'ultimo che avete visitato, magari di recente o tanto tempo fa, e soprattutto qual è la vostra strategia? Cioè, tutto velocissimo oppure vi focalizzate sulle cose principali o che vi interessano di più? 3332 688 688.

0: Chelsea Dagger qua su Radio Company, Belli Conte 4.0 dal Bagno 13. Oggi parliamo di musei, che poi sono luoghi, questi giorni di calura, oggi un po' meno mi pare, di dove però rifugiarsi. Non vorrei parlare troppo presto, dove effettivamente magari andare a rifugiarsi e magari andare a guardare. Poi può essere, come abbiamo già visto, che c'è chi non gliene può fregare di meno, sì, e quindi musei zero. Vero. Però se vi è capitato di andarci, se ci andate ogni tanto, come gestite la visita? Cioè corsa per vedere tutto. Oppure vi focalizzate
1: museo
0: su alcune cose?
1: Egizio, Uffizi, esatto. Cioè anche il Madame Tussauds, se siete andati. Sì.
0: Precedenza ovviamente nel raccontarci qual è l'ultimo, quello che vi è piaciuto di più, che avete visitato negli anni. 3332688688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del Bagno 13.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: sotto casa magari no, nel senso che può essere che c'hai dei musei vicino a casa, come canta Max Gazzè, sotto casa per l'appunto. Però insomma stiamo raccogliendo delle informazioni dai nostri ascoltatori che sono andati a vedere delle cose
1: musei interessanti
0: e soprattutto molto fuori mano.
1: Allora, un museo visitato è stato il museo della Lindt a Zurigo.
0: Ah, quindi nella Svizzera, quella proprio dei soldi veri.
1: Che non vedevo l'ora di visitare. Mi sono
0: focalizzata.
1: Mi sono focalizzato soprattutto nella degustazione.
0: Puoi ripetere? Focalizzata.
1: Mi sono focalizzato soprattutto nella degustazione.
0: Immagino che alla fine.
1: Lo consiglio per chi ama il cioccolato.
0: Ah, sì, non deve essere male, anche perché poi, se non sbaglio, è uscito il libro che racconta tutta quanta la storia della famiglia Lind Sprungli.
1: Sì.
0: Ricordi che è anche Sprungli?
1: Sprungli. Sapevo questa cosa.
0: Che racconta tutta quanta la storia e poi giustamente, insomma, hanno un sacco di materiale. Però io credo che sia un po' come andare a visitare la fabbrica di cioccolato.
1: Sì.
0: Come il film.
1: Sì.
0: Che fra parentesi è un film che a me fa.
1: Non ami la poesia.
0: Non mi è mai piaciuto.
1: Allora, quale? Quello vecchio?
0: Quello vecchio, Willy Wonka originale, proprio quello vecchio in bianco e nero, terribile. Ma anche gli altri che sono usciti dopo non mi hanno mai appassionato particolarmente. Però viva la degustazione.
1: Io l'ho visto sia l'originale che quello. Allora, ciao ragazzi, ultimo museo visitato Hiroshima. Quindi qua siamo veramente distanti.
0: Hiroshima
1: a novembre. Impressionante, ti rimane impresso ogni fotografia o documento, comunque da vedere, perché ovviamente la tragedia della bomba atomica,
0: credo. Sì, effettivamente. Poi era venuto a trovarci un amico, ti ricordi, qualche anno fa?
1: Sì,
0: il nostro amico il Polentone in Giappone, che lui fa la guida, insomma, proprio a Hiroshima, e ci ha spiegato che si dice Hiroshima, non è Hiroshima, insomma, bella storia. Allora, quindi questi musei lontanissimi, bellissimi, quasi esotici, incredibili. Chi c'è al citofono? Pronti? A sorpresa, così.
1: Sì.
0: Una puntata della nostra
1: colta.
0: Teleweb Radio colta.
1: Una puntata che sarà andata a vedere un museone di quelli.
0: Che ci porterà, vediamo in quale di museone.
1: Uffizi, Egizi.
2: Ciao, belli conti.
0: Ciao, Amsterdam.
2: Io Londra. Quando entro in un museo voglio imparare bene.
1: Bene.
0: Okay. Quindi guarda
2: il
0: tutto.
2: Museo che ho visitato è
0: Vaticano.
2: Delle api e del miele.
1: Ma porca miseria.
2: H Cappellino. E voglio visitare il museo archeologico Egizio. Di Adria.
0: Come
2: ciao
0: di Adria.
2: Conte.
0: Come di Adria. Guarda che bello però il museo delle api e del miele.
2: H Cappellino.
0: No, un po' troppe.
1: Troppe api. Troppe.

0: Dato che questa cosa dei musei vi sta appassionando, nel senso che abbiamo scoperto che oltre al Museo delle Api e oltre al Museo Archeologico di Adria, io potrei rilanciare personalmente con il British Museum, che più o meno siamo lì.
1: Sì.
0: Ci sono un sacco di cose, cose carine.
1: Prego di quelli delle Api.
0: Vorrei salutare gli amici del Museo comunque Archeologico di Adria, che non sapevo esistesse, quindi se avete voglia veniamo a visitarlo.
1: Perché noi ignoriamo.
0: Se ci invitate veniamo a visitarlo.
1: Buongiorno, sono Nicoletta. Una mia passione è visitare musei perché insegno storia dell'arte. Sto cercando di far appassionare i miei figli e mio marito senza farli annoiare. Durante le visite cerco di focalizzare l'attenzione.
2: Dai,
1: focalizzare l'attenzione sulle opere d'arte più iconiche, senza tralasciare del tutto il resto, quindi diciamo quelle più iconiche. Oggi sono in partenza con la mia famiglia per la Grecia e questo giro solo siti archeologici. Comunque, fra Louvre e Museo d'Orsay, 100 volte Museo d'Orsay. Vedi che dà ragione.
0: Oh, hai trovato qualcuno che sta con te.
1: Ma perché, insomma, se vai a vedere gli... impressionisti.
0: Esatto, sì. Allora, sicuramente, però, se c'è un ordine, cara amica,
1: sì, ma c'è,
0: dimmi tu che sei studiosa di storia.
1: Ma scusa, poi l'hanno ricavato anche da una vecchia stazione, quindi c'è anche il fatto che
2: si vede che hai dormito. Sì, si vede.
0: Si vede che ha dormito. Si è diventato. C'è Piero Angelo, ti fa un baffo. Alberto. Chiama Alberto Angelo, per favore.
1: Scusate.
0: Lo mandiamo a condurre
1: l'ultimo
0: meraviglie.
1: L'ultimo museo è stato quello di Trento, Museo della Scienza. Secondo le loro indicazioni, visitabile tutto in 3 ore, ok, ma non è vero, perché l'ho visitato tutto abbastanza veloce in 7 ore. Cioè, ragazzi, 7 ore è un giorno di lavoro.
0: Ce l'ho. Sai quando vai in montagna a camminare e ti scrivono che il rifugio è 1 ora e 20 di camminata? In realtà tu dopo 6 ore sei lì che stai morendo e ancora non vedi la fine della salita. È la stessa cosa. L'uomo di montagna, ok, anche nel museo ti dà delle tempistiche che non sono realistiche.
1: 7 ore, bellissimo, su struttura disegnata tra l'altro da Renzo
0: Piano.
1: Bravo, vedo che hai capito dal mio gesto.
0: Il gesto era eloquente.
1: Super consigliato anche per bambini. Davide da Vicenza.
0: Oh, vabbè, segniamo, grazie. Se avete altre proposte, volentieri sentiamo chi c'è al citofono.
3: Ciao. Allo. L'ultimo museo che ho visitato è stato il Palazzo Ducale Venezia.
0: Bello.
3: Lo consiglio perché è di una bellezza rara e contiene anche una delle sale più grandi d'Europa. Perciò non ci facciamo mancare nulla.
0: Che se non sbaglio dovrebbe essere la sala del consiglio.
1: Sì, se non sbaglio c'è anche il passaggio che ti fanno fare quando fai il Palazzo Ducale per il Ponte dei Sospiri.
0: Per il Ponte dei Sospiri.
1: C'è questa.
0: Dove vai lì e sospiri.
1: E
0: vai.
1: Sospiro perché è l'ultima volta che vedevi.
0: E poi vai nelle carceri.
1: E là ti lascia.
0: Esatto. C'è un bellissimo pianoforte che se non sbaglio era appartenuto a Mozart o Beethoven. Così. Se volete proprio che facciamo grande cultura. Proprio figa. Potrei aver detto una cazzata grande, però so che c'è questo pianoforte che è stato di qualcuno di forse Vivaldi, Verdi, li dico tutti.
1: L'ultimo museo che ho visitato è stato a Venezia per una gita, sono Agata e ho 10 anni.
0: Oh, brava Agata, complimenti, ci piace così, grande.

Bello, bello. Kiss Kiss Radio Company con Olly Valance qua proprio dal vivo che l'ha appena cantata. Allora, parliamo di musei oggi, sì. Parliamo della vostra passione per visitare i musei. Quale avete visitato recentemente? Siete stati come Agatha 10 anni a visitare un bel museo, ce lo raccontate. E qual è la vostra strategia? Vedete tutto, tutto, tutto, tutto alla velocità della luce oppure vi focalizzate solo su alcune cose? 333-2688-688.

0: dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Allora sentiamo subito chi c'è al citofono, prego.
1: Sì. Buongiorno Radio Company, ultimo ciao. Museo visitato, il Muse di Trento.
2: Che era quello di prima.
3: Ultimo museo visto, Museo Gemma.
2: Ah, bello,
3: Egitto.
2: Bellissimo.
4: L'ultimo museo che ho visitato è il Museo della Pilota di Parma.
0: Parmigiano. Noto pilota di Formula 1.
2: Allora, il museo di Trento è quello che abbiamo citato, che sì, ci avrebbe messo 7 ore al posto di 3. Il Gemma è il grande museo, museo egizio.
0: Ah, okay. Torino, quindi?
2: No, no, è quello, credo, del Cairo. Se vado, quindi è proprio bene.
0: Si chiama Gemma?
2: Credo, adesso devo verificare.
0: Gem. Chiarovolar?
2: Sì. E poi quello del pilota di Parma, non so se sia un pilota di prosciutto.
0: Adesso ci informeremo se è parmigiano, parmigiano reggiano, oppure non lo so. Vabbè ragazzi, sei sì. Salute. Questo programma è una roccia veramente. Andiamo nel club degli ignoranti? Diamoci una botta del club.
5: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Cairo,
0: è arrivata la conferma. Il Gem è il museo del Cairo. Grazie, molto gentile per la conferma in tempo reale, in real time. Oh.
2: Allora,
0: un altro, vedi, museo egizio del Cairo.
2: Sì, sì,
0: una cosa meravigliosa, enorme. Bello, l'ho visto anch'io.
2: Enorme, enorme, credo che sia.
0: Il sarcofago di Tutankhamon è una roba che, cioè, un po' inquietante, ma dici cazzo. Proprio. Vabbè.
2: Allora, adesso torniamo però all'ignoranza, per così dire,
0: esatto,
2: perché sennò mi
0: cultura.
2: Sento fuori sede e non
0: sì,
2: va bene.
0: Esatto.
2: Volete partecipare al club degli ignoranti? Mm-hmm. Semplicissimo, stiamo per dare una parola, di questa parola non definizione esatta, bensì definizione sbagliata, per potervi entrare.
0: Faccio un esempio così è più chiaro: se la parola fosse guarda te caso pofferbacco museo. Cos'è la museo, le museo, il museo, lo museo, lo museo? Dicesi museo. 3332688688. Potrebbe essere anche museo o sì, museo, perché l'accento
2: mi
0: si
2: raccomando,
0: mette,
2: siccome è una cosa che secondo me no, ma non andate
0: cadete
2: sull'errore di fare la
0: non fate cose
2: traduzione più banale,
0: semplici. Esatto. La parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato, è museo.

0: Siete sulla definizione più facile. La prima che arriva. Beh, ma lui ha fatto un discorso di velocità, ha detto sono il primo, perché è uno dei più veloci.
1: Passerò.
0: Dice sui museo il volto dell'asino.
1: Museo?
0: Asino.
1: Asino.
0: Allora, se d'inverno.
1: Vabbè.
0: Vabbè, questo però te lo lascio per te, perché secondo me è simile a una risposta vocale che ci è arrivata. Quindi, ciao Radio Company. Museo, tutto puntato, mangiare un sacco e evita occasioni.
1: Ci piace la creatività.
0: Le museo è una razza di mucche che pascolano solo intorno al lago di Iseo.
1: Ah, le famose mucche del lago di Iseo, sì, bello. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: Hello. Ciao belli conte. Beh, sei donna, è la tua musa. Sei un uomo, è il tuo museo.
3: È un animale mitologico, metà asino e metà uccello.
4: È un noto uccello del Sudafrica, intento in una danza di accompagnamento.
5: Mi sembra museo è una lingua parlata esclusivamente dai boomer.
1: Ah, noi ok, noi parliamo il museo. Cioè, quindi, vabbè, ma io non sono boomer. Io
0: non
1: sono
0: siamo
1: X.
0: Boomer,
1: anche
0: dai.
1: Tu sei X.
0: Sono X.
1: No, tu no. Cosa c'è prima della X Generation, ragazzi? Mi
0: no,
1: sa che sono i boomer.
0: X. No, sono
1: è
0: X.
1: Sicuro? Sissimissimo.
0: Sì, faccio ancora parte.
1: Non lo so, adesso controlleremo.
0: Adesso verifico.
1: Detto questo, quelli dell'uccello mi facevano venire in mente il gufo antiuccello di ieri. Non so perché, ci deve essere un'interconnessione. Comunque, 3332688688, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è museo.

0: venerata, no, com'è che si può dire, dalla nostra postazione, dalla nostra...
1: Sì. Andiamo avanti.
0: Volevo dire che eravamo al mare, al bagno 13, non mi viene.
1: Allora, Musa è quella stanza in cui si va a dare l'ultimo saluto al defunto. Famosissimo. Okay. Museo è il luogo di smaltimento rifiuti destinato al riciclaggio.
0: Ah, sì, ci sta, dai.
1: Museo era il figlio di Teseo, il fondatore di Atene.
0: Beh, questa mi piace.
1: Allora, museo è la parte interiore del monopattino elettrico.
0: Ah, ok.
1: Museo sono oggetti che da casa piccola viene una magia dal nulla e diventa grande.
0: Magia, portami via.
1: E poi c'è qualcuno che dice il museo, anzi scusami perché è il nostro Daniele che dice antico nome del mare Egeo, Mar Museo.
0: Il Mar Museo, famosissimo. Bravo Daniele, sentiamo il citofono, lui ovviamente gode
2: buono museo, musetto servito con biscotti d'oreo, buono museo.
3: Il museo è il museo dello scarabeo, è logico, no?
4: È una tipica razza di asino veneta.
1: Non la mucca del lago di Iseo, ma
0: è una cosa. Vabbè, non mi piace. Allora, 3332. No, stop. No, basta.
1: Dobbiamo scegliere che vince.
0: Dobbiamo scegliere? Sì. E allora scegliamo Momento Luna Park. E tra poco scopriremo chi si porta a casa la tessera.
5: Animale mitologico, metà mucca, metà Porseo. Ciao.
6: Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: E così con Cynical chiudiamo questa puntata del Belli Conte 4.0. Pronti a premiare?
1: Chi vince?
2: Oggi vince Samantha.
0: A chi regaliamo la tessera, la missione?
2: Mi ha mandato questo messaggio qua.
0: Sentiamo.
3: Il museo è il museo dello scarabeo, è logico, no?
0: Sapevano tutti questo. Soprattutto se hai visto il museo egizio, insomma.
2: Bene. Samantha, mandaci da.

0: Una bella scoperta, Sienna Spyro con Material Lover su Company 15.5. Amici, buon pomeriggio dai Pischelli. Giovedì 2 di luglio è giovedì, quindi significa che si gioca a frasi che potete dire sia lì che lì. E cioè frasi che... Ma come, dai, frasi allora, che potete dire sia a letto
1: che mentre state utilizzando un computer o che avete a che fare con la tecnologia in generale.
0: Quindi
1: tecnologia,
0: tecnologia e letto. Ovviamente quelle frasi che possono stare bene in entrambi i contesti, ok? Cerchiamo di avvicinarci al doppio senso senza ovviamente superare quel limite, quel confine.
1: Sbaciucchiate il doppio senso, arrivate fino lì e fate...
0: Lo sbaciucchiate per bene, va bene anche una bella limonatina, quel
1: no,
0: doppio senso
1: lingua,
0: lì.
1: La lingua trapassa.
0: Trapassa?
1: Va bene.
0: Appoggiatela questa lingua, però non fate di più, non oltrepassate questo confine. Più il doppio senso è appunto doppio senso, più ci fa ridere, più siamo contenti.
1: Tipo, è troppo grande, non entra. Potrebbe essere, che ne so, il cavetto sbagliato.
0: Ah,
1: no?
0: Okay.
1: Porta USB difettosa.
0: Sì, che poi la porta USB con la chiavetta un paio di volte così non entra, poi la rigiri non entra, poi entra di nuovo.
1: Poi scalda tantissimo quando lo usi per molto tempo.
0: È vero. Soprattutto il telefono, magari tipo il mio iPhone 13 che inizia ad essere un pochino vecchiotto, si scalda velocemente. E io faccio muy caliente.
1: Molto bene.
0: Poi
1: devi spingere forte finché non senti il click.
0: In quale caso?
1: Beh, potrebbe essere un connettore con un gancetto di quelli che agganci una volta sola.
0: Ah, tipo il cavo Ethernet, tipo quella roba lì. Perché sto diventando chicco? Ma cosa sta succedendo? Dai, allora 3332688688, frasi che potete dire sia a letto quando state facendo le cose e sia magari quando usate qualcosa di tecnologico.
1: Potrebbe
0: il
1: essere
0: computer.
1: Anche il wifi, no? Tipo c'è troppa gente connessa contemporaneamente.
0: Fatalità, guarda, tutti per quella persona. Poi 3332688688, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali.

0: Lenny Kravitz, la sua Human. Tra l'altro accadde oggi, non lo so, dico così, Lenny Kravitz Day, il 2 di luglio, ricordatevela.
1: Sì, è vero, cosa. Il 2 di luglio, Lenny Kravitz Day. Allora, amici,
0: buon
1: ancora...
0: Lenny Kravitz Day.
1: Buon Lenny... Che non è una frase che può stare bene in entrambi i contesti,
0: no,
1: tipo. Allora, 3332688688, oggi stiamo giocando proprio a questo game. Frasi che potete dire sia a letto e sia quando state utilizzando o avete a che fare con la tecnologia.
0: Tipo Tiziano dice: ciao Pischelli, la mia frase è non tirarlo troppo che si può logorare.
1: Ok.
0: Cavo HDMI, per dire, no?
1: Sì, è vero, grandissimo Tiziano da Sottomarina Beach de Fuego.
0: De Fuego, Armando Maradona.
1: No, è il gemellaggio, c'è Sottomarina qua vicino e poi c'è Sottomarina Beach del Città de Fuego, che è praticamente d'America Latina.
0: È tipo Santiago di Compostela.
1: Bravissimo, bravissimo,
0: strana.
1: Ci siamo capiti.
0: Poi, occhio ai virus.
1: Occhio ai virus, ragazzi, soprattutto perché adesso, piccolo momento verità, molti virus stanno tornando.
0: L'hai già preso?
1: E quindi... No,
0: non lo so,
1: no, non stiamo parlando, parlando di me, però purtroppo soprattutto tra i giovani c'è poca conoscenza di quelli che sono i rischi dell'attività sessuale, quindi mi raccomando, le protezioni, che sembra una frase fatta, sembra una cavolata, però purtroppo molte malattie stanno tornando a crescere.
0: Quindi mi raccomando, scarpe antinfortunistiche e caschetto.
1: Sempre,
0: okay?
1: Sempre quando avete a che fare con la tecnologia, con quella ragazza che si chiama tecnologia. Poi,
0: Thomas, mi prendi in mano il joystick?
1: C'è una doppia combo, perché un altro ragazzo scrive: è carico il joystick? Effettivamente.
0: Ma anche con PlayStation possiamo giocare, dai, quindi avete capito? 3332.
1: Poi il joystick vibra comunque, sì. Sì, quando spari.
0: 3332688688, quindi frasi che stanno bene mentre fai l'amore o mentre hai a che fare con la tecnologia
1: in generale. Cioè, tecnologia può essere il computer, la stampante, può essere il telefono, qualsiasi cosa che abbia a che fare proprio con la tecnologia.
2: Beh, sicuramente una frase che si potrebbe utilizzare, però solamente in alcuni paesi, diciamo, non dappertutto, sarebbe shit, fuck papi, fuck it so bad.
1: Ma nessuno dice
2: shit.
0: Aspetta, sputa. Bene. Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company. Pischelli Amolo.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Flamenco Paranoia, 15 e 19 siete su Company, state ascoltando i Pischelli, detti anche Pischels, oggi frasi che potete dire sia a letto che magari quando siete davanti alla tecnologia, ad usare qualche apparecchio tecnologico.
1: Io stavo cercando l'audio degli audio, è questo qua.
2: Tecnologia! Tecnologia! Tecnologia!
0: Tecnologia! Esatto, dai, allora.
1: Allora, se non entra non sforzare, magari l'hai messo nella posizione sbagliata, è sempre il discorso del
0: chiavetta USB, molte volte, esatto, oppure quando provi a inserire un USB-C in un cavo Lightning.
1: O Thunderbolt o Lightning.
0: Possiamo fermarci a queste due robe,
1: va
0: per
1: bene.
0: Favore.
1: Perché cioè. Poi c'è USB A, B, C.
0: Lo so che esistono un sacco di USB, porca miseria, una ne devono fare di USB, no, 500. Meno male che l'Europa sta dicendo facciamo una cosa unica, finalmente, dopo 30 anni.
1: Che fa schifo, però va
0: bene.
1: Vabbè,
0: ciao Pischelli, dice Jessica. Dice, ciao Pischelli, la frase è lentissimo, ci mette un'eternità a caricare. Devo assolutamente aggiornare il sistema, o no mi è andato in crash tutto all'improvviso.
1: Quando la testa va in crash.
0: Porca miseria, queste frasi sono quelle che sento ripetere più spesso.
1: Non è un buon segno.
0: Non è un buon segno.
1: Ecco la frase da Giada da Vicenza, non preoccuparti, a volte bisogna solo riavviare tutto e provare con più energia.
0: Ma allora, in che senso? Cioè, se io ho il mio apparecchio che praticamente è un Windows 95, che devo fare?
1: Doccia fredda un attimino.
0: Doccia fredda un attimino, torniamo a indietro. Prima di Windows cos'è? C'è prompt con i comandi, cos'è?
1: È DOS. Una buona idea gestita male.
0: Poi cosa abbiamo?
1: Ciao Compari, la frase, ma quel jack maschio lo stai mettendo nella presa femmina giusta? Perché ci sono più possibilità, no?
0: È vero. E poi anche Tino, che giustamente tira fuori un'altra perla e dice: caspita, per entrare mi sono dimenticato la password.
1: Di solito è 1, 2, 3, 4. Apriti sesamo.
0: Di solito non bisogna mai sforzare, ecco, mai forzare il sistema.
1: No, perché poi ti blocca.
0: Chiedi a un amico. Qual è la password? Scusami. Magari sai quando condividete gli account.
1: Tra password,
0: qua gli scambi di. Gli account scambisti. Li chiameremo così da oggi in poi.
1: E tu mi dai la tua password? Sì, ti do la mia.
0: E tu mi dai la tua? 333-2688-688. Quindi?
1: Frasi che puoi dire mentre sei a letto e mentre sei lì che approcci con la tecnologia.

0: stiamo bravo. Giocando con la tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Fa sempre ridere questo. Ma molto bene. Allora, frasi, non ridere. Frasi che potete dire sia mentre fate l'amore che mentre, insomma, state utilizzando la tecnologia, che sia un computer, un telefono, internet o qualsiasi cosa.
2: Allora, Valentina, che a quanto pare ama prendere in giro, scrive: non funziona con micro SD.
3: È vero.
0: Beh, con l'SD normale invece?
2: Che cioè,
0: aspetta,
2: sì.
0: aspetta, una micro SD inserita all'interno di un convertitore da micro SD a SD normale?
2: Vabbè, è una protesi, amico. È una protesi, che ti devo dire? Vabbè, no, certo, fa comunque il suo.
0: Va bene.
2: Tanto vale usare la micro SD già con la protesi, no?
0: Ci sono anche le chiavette con la micro SD.
2: Lo so, ne esistono, ne uso. Almeno, Poi abbiamo un vocale.
0: Sì, sentiamo.
4: Io non mi fido, chissà quanti virus contiene.
2: Ma sì, esatto, già
0: sicuramente
2: l'avevamo detto.
0: Sono dei Trojan, comunque. È vero. Sì, sono i Trojan, sono i peggiori.
2: Sì, i virus parli, no?
0: Sì.
2: No, ma cosa significa?
0: Il Trojan è un virus, vero?
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Cioè qual è? Cosa fa?
0: Prende spunto dal cavallo di Troia proprio. Quindi tu, installando una cosa, hai un virus all'interno di quella cosa lì, e quello è detto un Trojan. Quindi scarichi un programma. Sì. Ogni tanto anche...
2: Bello.
0: Come si chiama la via qua?
2: Via...
0: È vero.
2: Allora,
0: quel pomeriggio quando abbiamo finito alle 4 abbiamo detto adesso andiamo a cercare i Trojan.
2: Esatto, sì. Allora, c'è poco da fare se non sai usarlo, tipo, che ne so, il telefono, oppure ho capito che è la prima volta, ma vedrai, impari ad usarlo smanettandoci un po'.
0: Sì.
2: Grande classico. Io ad esempio, quando compro un apparecchio tecnologico, la prima cosa che faccio è guardare le istruzioni.
0: Mi immagino, sei lì con le istruzioni.
2: Tipo così, che allora. mi siedo lì e faccio: allora, aspetta un attimo.
0: Creare il pathos.
2: Bacini di conforto con coccole.
0: E te li dai da solo.
2: Esatto. Stimolazione manuale, cioè cosa devi fare?
0: Cambio automatico.
2: Poi, riferito al mouse quando si inchioda, ti prende e ti sbatto sul tavolo. Vabbè. È vero, la spacchi pure, cioè lo spacchi anche ogni tanto il mouse.
0: Cosa?
2: Sì.
0: Va bene, 333-2688-688, continuate, diciamo, a creare queste frasi tipiche che stanno bene sia mentre fate l'amore che mentre approcciate con la tecnologia.

0: 15:35 ancora messaggi che riguardano frasi che potete dire sia a letto che quando siete, diciamo, a contatto con la tecnologia.
1: Salutiamo Matteo, mi piacerebbe se... non ridiamo. No,
0: certo, sì, scusami.
1: Sì. Mi piacerebbe sentire anche a me il lato B. Naturalmente fa riferimento alle vecchie musicassette.
0: Musicassette.
1: E chiudiamo
0: con Adriano. Adriano che no. dice plug and play.
1: Ah, giusto.
0: Bravo Adriano, plug questa ricercata mi piace.
1: Play. Dai, aspettiamo i vostri messaggi al 333-2688-688.
2: Questi giovani sempre con quel coso in mano.
0: È vero. Go. Your summer, your experience. Fischelli a Mollo on Radio Company.
3: Fischelli a Mollo.

0: Il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Medusa e Running con Silence, il loro nuovo singolo su Radio Company. Ultime battute per l'argomentone del giovedì, che frasi che puoi dire mentre fai l'amore, mentre stai approcciando con la tecnologia.
1: Per esempio, oggi niente da fare, lo schermo è andato in tilt, è tutto rosso. Ok, mai visti schermi rossi comunque, al massimo
0: ma
1: neri.
0: Ma io ho visto schermi sotto sopra.
1: Buchi neri,
0: sì.
1: Appunto. Cosa? No, al massimo gli schermi li vedi neri, buco nero.
0: Ah, perché si spaccano i cristalli liquidi, certo. Sempre di liquido si parla.
1: Beh, d'altronde vedi come quante cose che ci sono in comune tra la tecnologia e l'amore, eh?
0: Poi un'altra non accetta questo formato.
1: Sì.
0: Dipende.
1: Sì. Per esempio, quando la musica la tirate fuori dal sistema operativo iOS, ok? È in M4A. Giusto? E quindi molte volte noi siamo abituati a sentire le canzoni in MP3 o WAV. Non mi guardare come se fosse un deficiente perché mi stai dicendo ste robe.
0: È
1: una
0: questione di MB.
1: Studio?
0: No. Mamba Black.
1: Mamba Black. Mm. Da quando, scusami, è coniato questo acronimo?
0: È per non dirlo dall'altra parte.
1: E poi cosa abbiamo?
0: Poi ne ho tantissime.
1: Poi certo allora abbiamo metodo di metodo di pagamento rifiutato, dice Ventu. Effettivamente
0: c'era
1: sì.
0: C'era una canzone che faceva un riferimento al POS.
1: Giusto, sì,
0: non
1: c'era una canzone,
0: quale.
1: Neanche io. Poi
0: è troppo pesante.
1: Il file, è vero, troppo pesante. Oppure è arrivato il momento di svuotare il cestino, per esempio.
0: Svuotami il cestino.
1: Sì, sì.
0: E poi hai fatto il backup prima di iniziare?
1: Perché? Qual è il rischio?
0: Beh, che se perdi tutto...
1: Ho capito. Sarà più bello rifarlo dopo.
0: Dipende le condizioni, se lo permettono.
1: Vabbè, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Avete ancora un quarto d'ora. 333-2688-688. Per quelli che si sono appena collegati, stiamo cercando delle frasi che possano stare bene sia a letto mentre state facendo le cose e sia magari quando usate la tecnologia. Bravi, esatto. Oppure state approcciando al mezzo. 333-2688-688.

0: Paola Iezzi, il nuovo singolo, stessa direzione su Radio Company. E
1: ce ne sono tantissimi, molto velocemente. Questo file è troppo grosso per la mia casellina. Grande Christian, poi
0: questo file, grande Christian. Allora, non pensavo che passare il primo livello fosse così difficile.
1: Hai l'antivirus, altrimenti non navigo senza protezioni.
0: Va bene, poi c'è la versione prima per certi servizi.
1: In più devi... bravo Francesco.
0: Ma bastare il braccio, mi metti ansia se punti il soffitto con il braccio, porca miseria, da una paresi. C'è la versione prima per certi servizi, devi passare a quella a pagamento.
1: In chat è entrato un nuovo membro, Mirko D'Amalo. Quello che capita questa. In chat.
0: E l'ultimo. Il suo sistema ha la memoria piena, si vuole procedere con il riavvio?
1: Benissimo. Amici, grazie, ci risentiamo tra poco con i saluti. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Vi lasciamo con Stefano Ferrari.
1: Le 16 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Gaga e Deci con Runway qui a Radio Company, quando sta per iniziare la puntata del giovedì di Brutti ma in costume, che ovviamente non può iniziare se non con la nostra sigla.
1: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Giovedì 2 luglio 2026, qualche minuto, esattamente 5 dopo le 4 del pomeriggio. Bentrovati, benvenuti qui a Radio Company. Nuova puntata di Brutti ma in costume, l'edizione estiva di Brutti ma simpatici. Salve a tutti da Stefano Ferrari.
2: Salve!
0: Anche da Andrea Rossini, sarà lui ad occuparsi della regia. Siamo orfani, quindi la nostra, lo sapete, lo dico tutti i giorni, la nostra, il nostro programma va in onda in forma ridotta grazie alle nostre ridotte capacità mentali, mancando il vero genio, la mente eccelsa di questo programma. Che
2: e le valigie?
0: Che Pietro gli ho scritto stamattina per sapere se le valigie fossero arrivate, e l'abbiamo detto, magari qualcuno se l'è perso, è andato in Grecia e 3 delle sue 4 valigie sono rimaste all'aeroporto di Venezia, e però non mi ha risposto. Ma la cosa non mi, cioè, non, è in vacanza, però anche quando è qui, tipo io gli mando un WhatsApp, lui mi risponde dopo 6 o 7 ore, capito? Cioè fa in tempo ad arrivare qua, e gli dico ti ho scritto, ma davvero, per davvero. Parlando invece di altre cose, parlando di tempo che passa inesorabilmente, molto velocemente, stamattina ho avuto ho provato una sensazione strana, perché sono stato a fare una visita medica, un ecocardiodoppler, quindi fondamentalmente un'ecografia al cuore per intenderci, e io ero abituato, sai, molti anni fa ti facevano dei complimenti, tipo ti dicevano ah, c'hai dei bei capelli, c'hai dei begli occhi, sei un bel ragazzo, e la dottoressa stamattina mi ha guardato e mi fa: signor Stefano, lei ha un bel cuore.
2: Ah.
0: Lei ha davvero un bel cuore. Vabbè, no, cioè, dal punto di vista della salute va benissimo. Però, sai, ero abituato ad altri tipi di complimenti. Vabbè, è arrivato il momento di cominciare.

0: City, Self Aware qui a Radio Company. Ci fermiamo ma torniamo tra poco, state lì.
1: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.
2: Radio Company Live Tour.

0: Safe, buona domenica qui a Radio Company. Brutti ma in costume, devo salutare velocissimamente Ale, che riguardo a quello che vi ho raccontato prima, l'eco Doppler che ho fatto al cuore, ha scritto: un'ipotetica eco al cervello non avrebbe dato lo stesso responso. No, sicuramente. A parte che o trovavano chiuso o trovavano disabitato, due sono le cose. Invece andiamo a sabato scorso, quando gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Brevard, che se non sbaglio si trova dalle parti del Texas, ma non ne sono sicuro, che poi tu mi insegni, nel Texas ci sono solo
1: le mucche.
0: No, ci sono solo tori e checche.
1: Ah, okay.
0: E tu l'aria del toro non ce l'hai. Dai. Neanche un po', e quindi il cerchio si restringe. Cheat Full Metal Jacket, per quelli che non l'avessero capito. Vabbè, hanno arrestato Regan Cox, 30 anni, per... un genio questa. Resistenza all'arresto durante un controllo stradale. Cioè, l'hanno fermata e cioè, lei poi non voleva essere arrestata. Probabilmente si sono accorti che non era molto, come si dice in gergo, in bolla. E hanno deciso di portarla, ovviamente, l'hanno portata al carcere direttamente della contea di Brevard. E prima di metterla in cella, ovviamente, scatta la perquisizione. Lo sapete, la perquisizione si fa con i vestiti, ma anche senza vestiti in alcuni casi. E lei, diciamo che quella senza vestiti non avrebbe voluto fare, cioè l'avrebbe saltata a pie pari. In realtà gliel'hanno fatto fare, ma nel momento in cui si è tolta tutto non hanno dovuto fare nessuna ispezione, perché si stava tenendo le mani sul sedere, cioè una mano per chiappa praticamente. Quando le hanno tolto le mani è caduta una bustina che conteneva 3,8 grammi di cocaina. Quindi cioè, quasi 4 sarebbero tantini, signorina, glielo dico, cioè fa una festa di 2-3 giorni con questi. Però vabbè, a prescindere da questo, che cosa ha fatto la contea di Brevard? Ha addirittura pubblicato su Facebook le foto di lei, della busta, no, delle chiappe no, però hanno praticamente scritto, hanno anche dichiarato quello che ha dichiarato lei. Perché qual è stata la scusa che ha trovato? Ha detto che qualcuno gliel'aveva messa lì sicuramente durante un incontro intimo. Perché d'altronde sei lì nella foga del sesso, viva la foga naturalmente, ma nella foga del sesso ovviamente non ti sei accorta che te l'hanno lasciata là. Guarda, io una volta mi sono dimenticato lì una patente, guarda un po'.

0: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, qui a Radio Company, Brutti ma in costume, dove arrivano i primi 30 secondi con la nostra redazione.
1: Grazie per la linea. Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri è interessato il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e ancora al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi allerta rossa per l'ondata di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate, ma nel fine settimana è attesa la ripresa del caldo.
0: Arriva Elisa.

0: Shakira, Burn Boy, Dai Dai, qui a Radio Company in brutti ma in costume. Preparate i vostri smartphone perché tra qualche minuto faremo delle cose insieme.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Sport.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: No, sì! Brava!
5: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Dito nella piaga, businessman qui a Radio Company, brutti ma in costume, dove è arrivato il momento di aprire la mezz'oretta dedicata a noi e voi che ci state ascoltando, grazie al nostro numero che è il 333-2688-688 per i vostri messaggi WhatsApp scritti ma anche vocali. Adesso partiamo da una notizia che riguarda la Cochliomia ominivorax.
1: E cos'è?
0: È la mosca assassina. Che non è cioè il titolo di un film horror, cioè esiste proprio. La mosca assassina è tornata ad essere rilevata nel Nuovo Messico e in Texas, sempre dove ci sono solo tori, checche e mosche assassine, e ha quasi 50 anni di assenza. È un problema ovviamente per gli animali, un problema grosso, ma anche per l'uomo, cioè ci sono stati documentati casi anche di non esattamente, cioè non è una puntura, loro depositano le larve dove trovano e quindi le larve crescono e mangiano quello che
1: schifo.
0: Quello che trovano dove sono in quel momento. Sì, lo so che fa schifo. Intanto bisogna dire che sono mosche apparentemente comuni, di carattere, di colore verde, tipo verde metallizzato, con ABS e airbag inclusi, ve lo dico.
1: Davvero?
0: Sì, sì, assolutamente. E sono molto pericolose a questo punto anche per l'uomo. In ogni caso, cioè, sono nel Nuovo Messico e nel Texas, quindi noi tecnicamente non dovremmo preoccuparcene, ma non si sa mai. Intanto vi dico che sono tornate e che ci sono. Quello che voglio chiedervi via WhatsApp oggi, visto che gli scienziati hanno descritto oltre 1 milione di specie di insetti, ce ne sono veramente tanti, e c'è un numero stimato di 200 milioni di insetti vivi per ogni essere umano. Cioè, quindi tu, Andrea Rossini, hai 200 milioni di insetti tutti per te, ok? Anche tipo i grilli, se vuoi fare le farine, quelle robe là. Vabbè, in ogni caso la domanda è: qual è l'insetto che vi spaventa o comunque vi mette a disagio? Nel mio caso i calabroni, che hanno cominciato a fare i loro nidi sui balconi di casa mia. Non è il massimo della vita, ma le devo monitorare. Quindi la domanda è: qual è l'insetto che vi spaventa o vi mette a disagio? Magari non vi spaventa, però vi fa schifo, vi dà fastidio. Ecco, quello che vi dà fastidio. Mi raccomando, scriveteci o mandateci il vostro vocale. 333-2688-688. Vi aspetto in tanti come ieri. La domanda è: qual è l'insetto che vi spaventa?

0: Brutti ma in costume, ancora buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti, benvenuti da Stefano Ferrari e da Andrea Rossini che si occupa della regia. Partendo dal ritorno della mosca assassina in New Mexico e Texas, oggi vi abbiamo chiesto qual è l'insetto che vi spaventa o vi mette a disagio. Allora bisogna fare un piccolo preambolo, perché effettivamente avevo il dubbio. Allora, il ragno tecnicamente non sarebbe un insetto, ma appartiene ovviamente alla categoria degli aracnidi, che ci sono tanti, sono gli aracnidi, ci sono anche i sacchetti al supermercato.
1: Sì, quelli con sale o senza?
0: Con sale o senza, gli aracnidi sono buonissimi. E in ogni caso li accorpiamo, cioè facciamo finta che siano degli insetti, anche perché gli insetti hanno 6 zampe e invece gli aracnidi ne hanno 8. Vedi quante cose,
1: otto,
0: vedi quante cose. Qual è Alberto Angela? Quante cose d'imbaro. Vabbè, allora, attenzione. Cominciamo con Elena di Padova. Scrive le vespe, quelle senza le marce. Scrive: sembrano sempre avere un conto in sospeso con me, anche se non ci siamo mai presentati, che non è male. E Gigi di Adria poi ci racconta che da piccolo gli avevano detto che le forbicine, avete presente le forbici, quelle che dietro hanno, che tra l'altro se tu tenti di prenderle con le dita, provano anche a schiacciare, ovviamente non hanno la forza per farti male, e da piccolo mi avevano detto che entravano nelle orecchie, e ho scoperto che è una leggenda, però dice continuo assolutamente a non fidarmi. Poi in molti ad avercela con le zanzare, ad esempio Stefano scrive: non fanno paura, però io divento un buffet per loro, è un buffet aperto praticamente tutta la notte. E Jessica scrive: la locusta mi urta proprio in tutti i sensi, ma la cimice li batte tutti, disgustosa. Beh, disgustoso ovviamente se per sbaglio la schiacci. Però la cimice, quando, cioè, sei in casa e tan tan tan comincia a sbattere, poi alla fine dov'è che si posa? Dov'è che si posa? È matematico, la cimice si posa sempre su di te, non è che si posi da qualche altra parte. E poi abbiamo, aspetta che vi dico anche di chi si tratta, Simone scrive: le cavallette, perché saltano e svolazzano dappertutto e poi sono brutte da vedere. È vero che sono bruttine le cavallette, dalle mie parti sono anche abbastanza grandi, cioè nel senso quando ti avvicini vedi proprio che hanno l'occhietto nero che si gira e ti guarda, ti guardano proprio negli occhi. E infatti anche Giulia scrive la stessa cosa: le cavallette bastarde, poverine, che non sai mai dove vogliono saltare, se addosso a te o comunque non si sa. In ogni caso ha scritto: 2 settimane fa mi ronzava sulla pianta di limoni una vespa mammut. Una vespa mammut, aspetta, sì, lo so che dobbiamo andare, aspetta. Vespa mammut, c'è la proboscide? No, ma non è bella da vedere. Vabbè, qual è l'insetto che vi spaventa o vi mette a disagio? Vi aspetto 333-2688-688.

0: Ma è Fabri Fibra con Antidroga qui a Radio Company. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Ai mondiali gli USA sognano in grande, volano agli ottavi e trovano il Belgio. Il calcio conquista sempre più spazio negli USA grazie al cammino della nazionale americana, appunto ai mondiali. La squadra guidata da Pochettino ha battuto la Bosnia Erzegovina per 2-0 a San Francisco, tornando a vincere una gara a eliminazione diretta dopo 24 anni. Agli ottavi mancherà Balogun, ma Christian Pulisic è in crescita e pronto a guidare la squadra. L'entusiasmo nel paese alle stelle, gli Stati Uniti sognano di continuare a sorprendere nel torneo.
0: Arrivano i consigli per gli acquisti
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone! I'm so-

0: Sì, dell'estate che vi abbiamo appena suonato dalle nostre magiche frequenze in FM. Yeah! Enado, 54 Ultra, Talk to You. Oggi andiamo a chiudere la mezz'oretta a vostra disposizione. Vi ho chiesto, siamo andati un po' così nello schifio, qual è l'insetto che vi spaventa o vi mette a disagio? Andrea di Treviso scrive le falene giganti. Effettivamente c'è le falene, avete presente? Cioè entrano in casa, quando si posano sul... cioè fanno... sembrano un quadro, fanno veramente ombra. Che poi, cioè quando vedo le falene, automaticamente mi viene sempre in mente il silenzio degli innocenti. Cioè mi aspetto che da un momento all'altro mi volino vicino e mi facciano... avete capito? E Valentina scrive le tarme perché dice mi spaventa aprire l'armadio e scoprire che hanno fatto il cambio di guardaroba al posto mio. E abbiamo detto che accettiamo assolutamente i ragni, anche se tecnicamente non sarebbero insetti. Infatti Arianna dice io ho un serio problema con i ragni, e poi manda una foto, scrive questo è quello che ho trovato fuori da un bagno in Messico. E ha mandato la foto di uno di quei ragni neri, neri come la pece, con le zampe pelose, e vedi lì, cioè, a guardarli lì, sono tranquilli, perché stanno camminando per i fatti loro, però da un momento all'altro decidono che effettivamente magari non gli stiamo molto simpatici, non sono degli incontri consigliati. Poi abbiamo un audio, lo mettiamo lo stesso, anche se effettivamente...
1: Ciao sentite... compagni, a me l'insetto che mi spaventa più di tutti è il maranza, veramente, guarda, non aggiungo altro, ciao compagni.
0: Allora, anche se il maranza decidesse di camminare usando le mani sarebbero quattro zampe, quindi no, cioè l'insetto ne ha sei, abbiamo detto, quindi no, è assolutamente, assolutamente, come dire, esonerato. Margherita scrive, oggi ho appena passato l'esame di entomologia, quindi intanto congratulazioni, poi entomologia, se non sbaglio, è proprio lo studio degli insetti. Tra l'altro era un entomologo, Grissom, il protagonista di CSI Las Vegas. E usava, cioè lui prelevava, adesso schifo, prelevava gli insetti dai cadaveri per capire...
2: Devi proprio.
0: Perché no, non ve lo dico più. No, vabbè, no. Dice, comunque nessun insetto per bruttezza e inutilità batte le cimici che in assoluto penso siano le più gettonate. Va bene, grazie a tutti gli amici e le amiche che hanno scritto al 333-2688-688. La mezz'oretta a nostra disposizione torna domani, sono le 5:03.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Here we go!

0: Guarda caso, oggi abbiamo parlato di insetti, adesso invece vi abbiamo suonato il pezzo degli As Animals, era i Sea Ghost. Mi sono dimenticato di Francesca, che ci ha scritto lo scarafaggio, parlando di insetti che, cioè, spaventa, generano ribrezzo. Devo dire, scarafaggio effettivamente, anche quello forse ce ne siamo dimenticati. Io in realtà, nei miei 2 anni vissuti a Gran Canaria, ne ho incontrati tanti. Le cucaracce, ce ne sono tantissime alle Canarie, purtroppo, e quindi c'ero abbastanza abituato, cioè ci davamo del tu, ci facevamo delle gran partite a carte a volte. Tra l'altro, noi adesso ci fermiamo, tra poco torno con una notizia che guarda caso riguarda ancora altri insetti, non so perché, ma sembra sia proprio il fil rouge della puntata di oggi. State lì.
1: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: Merkin Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope qui a Radio Company, in Brutti ma in Costume, dove vi ho già detto, cioè, continuiamo a parlare di insetti. Cioè, se qualcuno mi chiedesse oggi com'è andata la trasmissione, oh bene, abbiamo parlato di insetti. Vabbè, allora andiamo a Roma e parliamo di questo signore che si chiama Daniel Palmieri, che è titolare di un'azienda che si chiama SOS Api. Ok? È stato chiamato in una casa per un problema di vespe, ok? Perché stavano girando in una cameretta ai piani alti di un palazzo a Roma Nord. E lui, in pratica, è arrivato lì, ha suonato, cioè ha trovato il portiere, ha detto: sono stato chiamato. Il portiere l'ha accompagnato al piano. Lui ha suonato la porta. Indovinate un po' chi gli ha aperto? Gli ha aperto con il numero 10, il pupone giallo rosso, Francesco Totti! Insomma, gli ha aperto Totti, lui ha cominciato a fare, cioè a guardare, ha cominciato a fare l'ispezione e si è accorto che c'era un problema all'esterno del palazzo, su una roba che si chiama marcapiano. Per quelli che non lo sapessero, sono quelle cornici che nelle case delimitano proprio i piani, quindi sono delle cornici, quelle che dove nei film americani, quelli che stanno andando con la moglie di un altro escono nudi e camminano, cioè, camminano con il culo appoggiato praticamente al building, ecco. E lui in pratica, questo Daniel, dopo aver fatto la foto, infatti, si sa questa cosa perché l'ha messa sui social, dopo aver fatto la foto, eccetera eccetera, ha scoperto che proprio sotto al marcapiano c'era un nido dove c'erano addirittura 2000 vespe germaniche.
1: Ma dai,
0: 2000 vespe germaniche, cioè tantissime, e sono, rappresentano un pericolo. Voi direte: come ha fatto lui a capire che erano vespe germaniche? Perché bevevano birra e cantavano le canzoni dei Rammstein.
2: Con Radio Company

0: Benson Boone, Man in Me, qui su Radio Company, in brutti ma in costume, dove siamo pronti a tornare per 30 secondi in redazione.
1: Sale l'attesa per il maxi concerto di Ultimo del 4 luglio sulla spianata dell'Università Roma Tor Vergata, dove sono attese 250.000 persone. I biglietti sono andati esauriti in sole 3 ore, i cancelli aprono alle 7 del mattino, ma alcuni fan sono già accampati da oltre 10 giorni. Per l'evento è stato predisposto un imponente piano di sicurezza e mobilità, con la metro aperta 24 ore su 24 e viaggio di ritorno gratis per chi ha il biglietto del concerto. L'esibizione punta a diventare il concerto con il maggior numero di spettatori in Italia, superando il record di Vasco Rossi al Modena Park del 2017.
0: Tempo di sposarsi e Tommaso Paradiso torna con un nuovo singolo, fresco delle nozze con la compagna Carolina Sansoni, con la quale ha una figlia Anna. Tommaso è uscito con un singolo destinato a diventare una canzone dell'estate, che racconta di un amore estivo, di un incontro imprevedibile, come sono le tipiche storie estive. Il 14 luglio sarà al Bassano Music Park a Bassano Vicenza, il 16 luglio a Pescara, il 18 a Catania, il 21 a Bari, il 23 a Salerno e il 25 ad Alghero. Lo sentiamo.

0: Paradiso a gitare Coca-Cola qui a Radio Company. State con noi perché tra poco giochiamo a cervelli in fuga.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
2: Grave incidente sul Monte Saccarello, nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro a distanza tra Meloni e Schlein, Italia più solida e credibile, mercato del lavoro ai massimi storici, scrive la Premier. A Federmanager, di parere opposto agli Schlein, la stabilità dei conti non basta, siamo ultimi in Europa per la crescita. Conclusi a Doha i colloqui separati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Un portavoce del Ministero degli Esteri catarino parla di progressi positivi. Formula 1, si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenza stampa per i piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
14: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Alexandra Stan qui a Radio Company, in brutti ma in costume, e ora cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Eccolo qua, il nostro gioco, quello che vi permette di provare a vincere 50 euro di buoni carburante SMP San Marco Petroli, che ci dà la possibilità di mettere nelle nostre auto a benza la F101, è la benzina speciale che aumenta la qualità ottanica, quindi consente di esaltare le prestazioni di auto e moto, per le quali è particolarmente consigliata, ma va benissimo anche per le barche. Trovate tutto su smpdistribuzione.it. Dicevo, 50 euro di buoni carburanti in palio, come fare per provare a vincerli? Intanto cominciamo col dire che rimangono due categorie, sono scultori e guerre stellari, inteso come i film, ovviamente. Scultori, guerre stellari, dovete scegliere quale fra le due vi piace di più e mandarcela al 333-2688-688. La categoria che fra le due sarà la più votata è quella che ovviamente quella che dalla quale andremo a pescare, nella quale andremo a pescare il o la concorrente di oggi, al quale sottoporremo una domanda e anche tre opzioni di risposta, una soltanto quella giusta. Se la risposta esatta arriverà, saranno 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, praticamente vinti. Spero sia così anche oggi. Allora, scultori oppure guerre stellari, al nostro numero che è 333-2688-688.

0: Alex Warren, Fever Dream qui a Radio Company in Brutti ma in Costume. Andiamo a scoprire chi giocherà oggi a cervelli in fuga per provare a portarsi a casa i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Oggi abbiamo Elisa, buonasera, ben arrivata.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, Elisa della provincia di Venezia fa un lavoro che in questo periodo è tranquillissimo. Lei non ha niente da fare in ufficio perché lavora come impiegata in uno studio commercialista.
1: Wow.
0: Quindi in pratica da un mese a questa parte fino alla fine di luglio, cioè, diciamo che sarai tanta roba, nel senso tanta roba. Allora, tu hai scelto la categoria guerre stellari, sei abbastanza ferrata sull'argomento?
1: Diciamo che i film li ho visti, adesso vediamo se sono così ferrata.
0: Molto bene, molto bene. Speriamo di sì. Funziona così, ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, categoria ovviamente guerre stellari, dico via con il tempo, da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta?
1: Pronta.
0: E allora possiamo andare con la domanda della categoria guerre stellari. Allora Elisa, la domanda è questa: quale maestro Jedi ha l'aspetto di una piccola creatura verde e parla invertendo l'ordine delle parole? A. Obi-Wan Kenobi. B. Yoda. C. Eigen Kollar. Via con il tempo.
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan Kenobi purtroppo no, non è Obi-Wan Kenobi ma è il maestro Yoda, che è quello piccolino, creatura verde.
1: Avevo il dubbio delle due.
0: Infatti, perché Eigen Kollar poi è sempre un altro Jedi ma diciamo di secondaria importanza. Ci dispiace Elisa, intanto ti ringraziamo per aver giocato, sai che comunque potrai riprovare, ok?
1: Grazie mille.
0: Un bacione Elisa, buona serata.

0: Mamma no mamma, qui a Radio Company in brutti ma in costume, ultimi 30 secondi insieme a Vittorio Ferro.
1: Diamo un'occhiata al meteo, giornata in prevalenza soleggiata al centro-nord, domani con qualche nube sui rilievi, isolati temporali tra Alto Veneto, Friuli e Lazio meridionale. Al sud Sicilia e Sardegna, tempo più instabile con rovesci e temporali, soprattutto tra Campania e Basilicata, Puglia interna, Calabria e Sicilia. In serata gli ultimi fenomeni interesseranno il basso Tirreno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. Temperature in calo al sud e in Sicilia, in aumento al centro e al nord-est, con massime tra 28 e 33 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
0: Grazie Vittorio Ferro, a domani
2: su Radio Company. Brutti ma in costume.
3: Spot.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: come lo dice Sabrina Carpenter. Mezzana. Mezzana. Sabrina. Fermo lì. Eccola. Ah. Mezzana e Sabrina Carpenter, l'ultimo pezzo di oggi. Siamo deficienti abbastanza, veramente, senza limiti. Allora, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Ci ritroviamo domani per il nostro Dai che è venerdì, sempre con zero problemi, zero discussioni, con 100 euro di buoni carburante, questa volta in palio per il nostro gioco Cervelli in Fuga. Arriva Stefano Conte, vi auguro una buona serata. Restate qui su Company, grazie ad Andrea Rossini per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo. Le 6
1: Radio Company Time.
2: Ciao. No. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
2: a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Company.

0: C'è di solito lo stile, la classe, l'eleganza, no? Quando gioco su questa cosa qua, di solito nel Belli Conte Show, beh, in questo caso possiamo affermarlo veramente. Per un attimo eravamo sulle strade di Broadway, non eravamo neanche così nel vostro rientro quotidiano, perché Bruno Mars ha fatto veramente un capolavoro con questa Oh My Soul, che ci riporta un po' indietro nel tempo, alla Motown, quegli anni là, quando insomma c'era questo sound qui. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, dai che si incomincia. Comincia tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma

0: Almeno sulle nostre speriamo sia stata semplicemente una pioggia. Sì, stamattina ha rinfrescato un attimo, però devo dire che io non so voi, ma sto già respirando il clima di ieri. Com'è sta cosa che non si riesce a venirne fuori, di scendere? Sì, era sceso di un grado, due gradi. Stamattina tu hai aperto un po' di più le finestre, ma non è che sia cambiato tantissimo. Siamo rientrati di nuovo sulle temperature degli altri giorni. Va bene, accontentiamoci, dai, non facciamo quelli che si lamentano. Mi lamenterei più di quelli che ieri sera hanno osato dire forse fa anche un po' troppo freddo. No, per favore, no, dopo 20 giorni così non se ne poteva più. Ringraziamo e salutiamo quelli che stanno già incominciando a mandare messaggi, che ci aggiornano, che ci fanno sapere come va ormai il loro fine giornata, visto che noi arriviamo sul termine di una giornata lavorativa per moltissimi, ma magari l'inizio di del lavoro per molti altri. Quindi salutiamo tutti quelli che stanno cambiando anche stasera le loro mansioni. Siamo pronti a tenervi compagnia con un sacco di musica. Ci sarà l'argomento che ritorna ed è molto interessante, quello di stasera, quindi state con noi, partecipate, il numero lo conoscete. Ci sarà Happy Vibes e poi l'effetto, tutto questo fino alle 20. Vai che si incomincia con Tutto in Lista, c'è anche Baby K.
1: Radio Company. The summer is magic.

lotta al Colosseo. In realtà non è una notte al Colosseo come uno si immagina, che magari dice: ma sarà stata una notte al Colosseo di quelle divertenti, di quelle... No, vi devo parlare come al solito di un fatto di cronaca che mi ha lasciato perplesso, e da qui la domanda che giriamo oggi a tutti gli ascoltatori di Tutti in Lista Club Privé: che cosa è successo? Un gruppo di giovani circonda un'auto della polizia locale che aveva fermato uno di loro, pugni, calci sulla carrozzeria, tutto davanti ai turisti, che sono quelli portoghesi che praticamente hanno ripreso la scena, riprendono tutto con telefoni, la gente alla guida fa avanti e indietro cercando di liberarsi dal cerchio dei, diciamo, di quelli che l'avevano circondato. Tre arresti, una scena che fa impressione soprattutto perché è successa in uno dei luoghi più simbolici d'Italia, davanti al mondo intero, davanti al Colosseo. E dopo l'episodio il sindacato della polizia locale ha detto una cosa che fa riflettere: la polizia municipale è numericamente quasi più presente delle altre, diciamo, forze dell'ordine nelle strade nelle grandi città, ma non ha le stesse qualifiche giuridiche di carabinieri e polizia di Stato, non può fare le stesse cose, non ha le stesse tutele, non ha gli stessi poteri. E allora vi chiediamo, secondo voi è giusto così o meglio?

In casi come questo, quello di ieri sera, dove praticamente c'era qualcuno che non aveva assolutamente rispetto nemmeno della divisa, cioè nemmeno del fatto che comunque qualcuno fosse stato allontanato perché si stava comportando in maniera squallida di fronte a uno dei monumenti italiani, e quindi di fronte a un caso come quello di ieri sera, secondo voi la polizia locale dovrebbe avere gli stessi poteri delle forze dell'ordine? Oppure no? Oppure diventa rischioso? Perché ci sono magari all'estero anche poliziotti che hanno la possibilità, diciamo, di intervenire senza atti di violenza. Però vi chiedo, in un caso come quello di ieri sera, cioè dove l'automobile è stata circondata, dove questi continuavano a tirare pugni sull'automobile, dove non erano dalla parte del giusto, quindi dalla parte del torto, e si stavano comportando così solamente perché veniva portato via uno di loro, secondo voi la polizia locale dovrebbe avere gli stessi poteri delle forze dell'ordine oppure no? 333 2688 688

ha chiesto praticamente, ha detto una cosa che fa riflettere. La polizia municipale è numericamente quella più presente sulle strade delle grandi città, ma non ha la stessa qualifica giuridica di carabinieri e polizia di Stato. Questa è stata la dichiarazione. Perché l'ho preciso? Perché mi è arrivata immediatamente una risposta da parte di un poliziotto, evidentemente della polizia locale, che dice: volevo precisare che la polizia locale ha già le stesse cose delle altre forze di polizia, solo che non è riconosciuta come una forza di polizia. Perché non è riconosciuta a livello giuridico come la polizia e come i carabinieri, quindi dovrebbe avere le stesse possibilità di risposta, di atto proprio nei confronti di coloro che si comportano male. Nonostante, come aveva detto, è presente sul territorio con pochissimi uomini e donne. No, in realtà è stato detto il contrario, che è molto più presente, però molto meno la possibilità di intervenire in casi come questi. Cioè, da parte del sindacato è stata fatta questa dichiarazione. E dice: ma è sempre in prima linea grazie a un agente di polizia locale dell'Emilia Romagna che ci ha mandato questo messaggio. Fra un attimo le vostre risposte, anche messaggi vocali al 333 2688 688.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Partiti da ciò che è accaduto di fronte al Colosseo a Roma, un gruppo di giovani circonda un'auto della polizia locale che aveva fermato uno di loro, pugni, calci sulla carrozzeria, tutto davanti ai turisti che riprendono tutto con i telefonini. Da lì la gente della la guida fa avanti e indietro cercando di liberarsi dal cerchio, tre arresti, una scena che fa impressione soprattutto perché è successa in uno dei luoghi simbolici d'Italia. Molti che lamentano il fatto che ormai siamo in... ostaggi delle bande di ragazzi che non hanno nessuna paura dinanzi neanche alla divisa della polizia locale. E allora ci siamo chiesti, visto che poi è stata lo stesso sindacato a richiedere questa cosa, nel caso come quello di ieri sera, che era veramente all'eccesso perché addirittura si incominciava a danneggiare l'automobile, la polizia locale dovrebbe avere gli stessi poteri delle forze dell'ordine secondo voi? Sentiamo che c'è in lista.
1: Ciao a tutti. No, la polizia municipale non dovrebbe assolutamente avere gli stessi poteri di carabinieri e polizia di Stato, per un semplice motivo: non hanno il loro addestramento. Fine.
0: C'è, fra un attimo altri messaggi ci saranno e che arrivano al 333 2688 688. Intanto abbiamo DJ Goya con Micicco.

0: Allora, nella discussione di stasera, o meglio nell'argomento di stasera, sentiamo chi c'è in lista con noi. Ce l'abbiamo? Vai.
1: Allora, volete sapere come la penso io? Allora, i vigili, cioè i vigili urbani, la polizia municipale, eccetera, eccetera, sono dipendenti comunali e perché hanno una divisa pensano di avere i superpoteri. Io non condividerei assolutamente che avessero gli stessi poteri della polizia o dei carabinieri. Beh. Loro fanno delle multe assurde, hanno degli obiettivi a fine anno e in base a quelli loro guadagnano. Questo è quello che penso io e quello che ho saputo. Dunque, guardate, non vorrei mai che avessero gli stessi poteri, perché se adesso fanno gli sbruffoni, avendo gli stessi poteri dei carabinieri e polizia, farebbero ancora peggio per le strade, ve lo dico io.
0: Ti fermo su una cosa, tu stai parlando ovviamente evidentemente della tua difficoltà nei confronti della polizia locale nel momento in cui sei in automobile, e fin qua siamo tutti quanti d'accordo che magari non è che si voglia dare più potere su questo aspetto qui. Però se ci fossero situazioni di grave pericolo, come quando in alcune occasioni vediamo i video di persone con coltelli in mano contro altri che hanno il macete dall'altra parte, e dove non c'è la stessa, perché secondo il sindacato viene riportata questa notizia, non hanno lo stesso potere giuridico, non vorreste dall'altra parte che potessero intervenire nello stesso modo e quindi avere la stessa forza di persuasione che può avere un carabiniere o la polizia? Io non sto parlando della situazione dei veicoli sulla strada, là è un altro discorso, sappiamo perfettamente che ci sono persone che non hanno un ottimo rapporto con la polizia locale, ma in altre situazioni vi piacerebbe? 333-2688-688 Eurisir con Queen of Chinatown. Radio Company. The summer is magic.

0: Queen of Chinatown. Allora, secondo me no, ci scrive qualcuno. La polizia locale è più amministrativa per Eremio. Le assunzioni vengono fatte in base a diplomi, laurea, ex guardie private. Quindi diciamo che sulla preparazione a livello difesa militare ha qualche dubbio questo nostro amico. E scrive: sono usati al 90% per multe e incidenti. Ciao Eros da Venezia, che ci ha dato questa opinione qua. Sentiamo poi chi c'è in lista con noi.
1: Non c'è più rispetto neanche per gli sbirri.
0: No, in realtà se tu intendi sbirri come polizia e come carabinieri ce n'è. Stiamo semplicemente chiedendo se non sia il caso di allargare il potere in determinate situazioni anche a qualcun altro. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco con tutti in lista.
2: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Ciao Sara.
15: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
14: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
15: E usa Therapist.
16: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
15: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
16: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Si muove. Lorenzo Gerbuini in arte Giovanotti con Alfa, Buon Vento, il singolo che avete sentito all'interno di Tutti in Lista. Siamo partiti da una domanda semplice, perché è successo un fatto deprecabile di fronte al Colosseo, la polizia locale è dovuta intervenire, però il sindacato muove questa diciamo così domanda, dice: ma non è il caso magari di avere lo stesso potere giuridico fra polizia locale e polizia di Stato e fra carabinieri? E là abbiamo girato la domanda agli ascoltatori di Tutti in Lista. Che cosa ne pensate? Sentiamo.
1: Io sinceramente la abolirei, anzi, perché sono, mi dispiace per loro, ma sono semplicemente un corpo comunale che viene sguinzagliato soprattutto per fare multe, per fare contravvenzioni e cose del genere. Nel momento del pericolo importante, momenti fiscali in cui tipo segnali se ci sono incidenti, per tirare giù i dati, cose del genere, loro servono solo fino a un certo punto, sono interventi importanti, sono praticamente inutili. Addestramento scarsissimo, sono poco più che accertatori della sosta, quindi quanto vale che ci siano, nel senso, non sarebbe una cosa da abolire.
0: E allora perché non fare un upgrade? Cioè magari proprio della polizia locale, cioè dargli ancora più un addestramento importante, dargli la possibilità di addestrarsi ancora di più, di dover superare determinate prove, determinate attitudini, per poi arrivare, che poi ci sono già, perché, ma per poi avere l'opportunità di avere sul territorio ancora più forze dell'ordine, visto quello che sta succedendo. Cioè dare un upgrade non così gratis, ma ovviamente sotto un corso, sotto della preparazione atletica, fisica, comportamento adeguato a determinati comportamenti dinanzi a certe persone. Cioè, perché non fare questo upgrade? Chiedo, non è che uno automaticamente passa al grado superiore, dovrebbe superare determinati esami come in ogni aspetto della vita, piuttosto che sprecarli. Cosa dici? Due esami.
2: Due figure,
0: una che si occupa esclusivamente magari del traffico, perché non vuole entrare su quell'upgrade, e chi vuole invece può farlo, quindi diventare una persona molto, ma molto più competente anche in altri ambiti. C'è un altro pezzo, quello di Kygo con Heaven on Your Mind in arrivo.

0: Kygo, Heaven on Your Mind, nel nostro pomeriggio, nella nostra serata per Tutti in Lista. Attenzione, perché a proposito di proposte, io sto per parlarvi del Bobby, meglio conosciuto in Inghilterra come poliziotto di quartiere o Police Community Support Officers, perché ve lo dico, un poliziotto di quartiere operano all'interno dei cosiddetti rioni, che rappresentano il perno della tradizione della polizia britannica. Pattugliamento a piedi, in bicicletta per strada, nei parchi e nei centri commerciali. Prevenzione, interazione costante con i cittadini, negozianti e le scuole per prevenire piccoli reati e degrado urbano, e gestione dell'ordine pubblico. In particolare si occupano di reprimere i comportamenti antisociali spesso che accadono fra vicinato. Questo è il loro compito. Potrebbe essere l'upgrade? C'è qualcuno che ha un'altra idea? Sentiamo.
1: E perché invece non eliminare tutta questa promiscuità di corpi che ci sono in giro qua in Italia e mettere un solo corpo, no, che si occupi come autorità giudiziaria, con diverse sezioni specifiche per diversi ambiti di intervento, come succede per molte altre professioni o in altri ambiti, perché non si sa mai chi chiamare, se polizia, se carabinieri e i vigili urbani, piuttosto che la polizia municipale, regionale. Ce n'è una riga che non si sa più neanche dove cacchio sbattere la testa. Fai un corpo unico di autorità giudiziaria con le diverse sezioni di intervento, in cui uno si specializza in un campo piuttosto che in un altro, no? Per seguire magari anche quelle che sono le cose che gli piacciono più di tutti.
0: Guarda, la vedo molto dura sulla nostra tradizione, sia per quanto riguarda determinati corpi che sono presenti da anni, e sia perché non si può cancellare con un colpo di spugna quelli che sono stati certi corpi presenti ormai da anni nel nostro stato. Non è che il corpo dei carabinieri lo puoi cancellare così, quindi la proposta potrebbe essere interessante. I nomi credo che siano molto molto difficili, e la storia da cambiare, soprattutto per la storicità che hanno alcuni corpi della polizia e del pronto intervento qui da noi in Italia. La vedo difficile unificare il tutto, ecco. Però proposta interessante. C'è Mark Ronson con Nothing Breaks Like a Heart.

0: tutto è partito da una semplice rissa, semplice insomma, non semplicissima, visto che si è svolta di fronte al Colosseo ed è stata insomma segnalata da un gruppo di persone, turisti portoghesi che hanno filmato il tutto. Si sono resi conto che insomma la polizia locale era in mano a questa banda di baby gang, sembra che fosse un gruppo di ragazzi, e si sono scagliati praticamente contro la polizia locale. Non avevano nemmeno paura, perché hanno incominciato anche a colpire ripetutamente la macchina della polizia locale. E da lì ci siamo chiesti, ma forse non è il caso di, in occasioni come queste, dare più potere alla polizia locale? E effettivamente qualcuno ha parlato della proposta di unificare il tutto, ma vi sento un'altra persona che sta con me.
1: In Italia abbiamo un problema, che è quello di avere tante forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza. Storicamente è così, e sarebbe ora di unificare.
0: Anche i ministeri.
1: Farne due, una polizia o carabinieri. Però il problema è che polizia è polizia di Stato, e quindi rispondono al Ministero dell'Interno. Carabinieri è una polizia militare, perché risponde al Ministero della Difesa. Okay. Quindi bisognerebbe come unificare, semplificare, cercare una modalità affinché ci siano una maggiore efficacia ed efficienza delle forze dell'ordine. La polizia locale è una polizia che comunque si è evoluta nel tempo, perché prima parlavamo dei classici vigili urbani fino a qualche anno fa, e però sarebbe una polizia da effettivamente integrare nella polizia di Stato a tutti gli effetti. Ciao,
0: grazie. Quindi lui è favorevole a integrarla. Problema è che questo salto lo vediamo molto complicato. Molto complicato. Francesco Gabbani con Summer Funk in arrivo. Radio Company. The summer is magic.

tutte le forze dell'ordine dovrebbero avere la stessa potenza di azione, però anche la stessa preparazione e controlli psicofisici a cadenza brevi, in modo da avere delle persone preparate sia fisicamente che psicologicamente. Io oggigiorno mi sentirei anche più sicuro, è il messaggio di Andrea, che insomma nasce da lì la domanda, no? Perché con tutta l'insicurezza che magari qualcuno respira ultimamente, dice, cioè ci sono bande di baby gang ovunque, c'è gente che si comporta in maniera veramente deprecabile per strada, perché non avere più potenza anche da parte della polizia locale? Perché è partita da lì la domanda di stasera. Fra un attimo altre risposte per tutti in lista.

c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Becky G, prima Buggles, Video Kill the Radio Star, brano del passato, brano del presente per Tutti in Lista, dove insomma è toccante questa cosa qua, cioè perché c'è qualcuno che dice sì sì sì, diamogli più poteri, addirittura qualcuno che mi ha scritto diamogli la possibilità di usare le armi perché la situazione sta diventando veramente difficile in alcune città, visto poi quello che è successo a Roma. E allora sentiamo altri amici in lista, che cosa
1: ne... Ciao ragazzi, siete fantastici, ma... Grazie. Dare dei poteri supplementari ai vigili urbani mi sembra eccessivo. Sì. Esistono già delle forze dell'ordine, che sono i carabinieri o la polizia, che sono adibiti ad avere questo tipo di attività. Loro hanno naturalmente una competenza e una formazione molto più elevata su come trattare, su come gestire casi di pericolo reale. Quindi non è il caso, secondo me, di eseguire questo tipo di upgrade a figure che non hanno la competenza e non hanno la formazione adeguata. Quindi entrare in un'arma è un lavoro, fare il vigile è un altro tipo di lavoro.
0: Sì.
1: Quindi lo escluderei totalmente.
0: Allora, a parte il fatto che secondo me anche fare il vigile è un lavoro, al di là che forse è stato semplicemente un po' un errore d'espressione, però dall'altra parte formiamoli. Cioè formiamoli, se la competenza è maggiore, sono d'accordo sul fatto che la competenza per alcuni casi sia maggiore, formiamoli. Cioè semplicemente diamo la possibilità a coloro che sono più presenti sul territorio di essere formati completamente in maniera da portare più sicurezza ancora. Potrebbe essere un'idea, poi è una proposta. Controlliamo l'ora. Le 19:02 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. La premier interviene dopo il segretario generale uscente Bombardieri. Il salario giusto è una conquista per tutti i lavoratori, ha detto, mentre il salario minimo rischia di sottrarre tutele. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Ben sotto le attese invece i dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Da Laura Supino, buona serata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Company.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

dischi da suonare fino alle 23 insieme, ma vi ricordiamo appunto che avete la possibilità non solo di riascoltare questa puntata di Musica Maestro, ma di riascoltare anche tutte le precedenti tramite la nostra applicazione Streammo. Si scrive Streammo, all'interno della quale però ci sono anche altri contenuti originali, tutti da scoprire. Prossimo disco, ci avviciniamo verso la fine, però intanto Ricky Bini con Shingaling Shingaling.

Hey.

0: amico Ale De Biasi per aver reso possibile tutto questo anche questa sera, e ovviamente adesso vi lasciamo con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday. Da Joe è tutto e ci sentiamo domani come sempre dalle 14 con una nuova puntata dei Pischelli.
1: Musica Maestro. Radio Company, Musica Maestro.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Oh!

tutti, buona serata e ben ritrovati soprattutto qui su Radio Company. A quest'ora ritorna Company Yesterday, appuntamento di stasera giovedì 2 luglio ed è l'ultimo contatto tra l'altro di questa settimana. Company Yesterday, ricordo, ci dà la possibilità di riascoltare tante canzoni, grandi successi di un po' di tempo fa. Gianluca Pacini è già in regia, sentiremo tra poco Enrique Iglesias, Fatman Scoop, Delight e subito Gavin DeGraw.